cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte e inutile al giorno che passa. Che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa